0: Radio 107. Επιτυχίες back to back.
1: Not there.
2: Dammi un grr.
3: Un che?
2: Un grr.
3: Un che?
2: Dammi un tu ta ta tu ta tu ta tu.
3: Okay.